0: Marine, escroc sur RCFM, Soubidou, Parais-d'où ton film ou la dernière?
1: Parais-d'où ton film?
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one!
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Il barrait tout un film, Mustafare.
8: Alors, dogumidione d'inchiesta nanda a televisione pubblica.
9: E a radio.
8: Yeah, yeah, yeah. Perché che ti viaggi, non se gunirie?
9: Eh beh, perché mi riguarda. Travaio a radio.
8: Anche io. Ma la vita è troppo corta per perdere uso tempo a stare assente a politicanti e celebrità litigasi per sapere quanto costa una cronaca.
9: Pertanto ti riguarda anche a te.
8: E perché?
9: Si conoghe.
8: Ma si tu a gonna.
9: Oh.
8: Un nemico perché travaglio qui che aiuta a guardare tutto ciò che parla di a radio. Immagellare un passano mica a sovida in immagellarie.
9: D'accordo, ma a domanda di sagumigione è interessante.
8: Torna sa parola.
9: È interessante, iè.
8: E cosa è sa domanda di agumigione? Una di inchiesta.
9: Ti la giù è tu eri. Diedi sabè se l'imposi di spettatori sabè utilizzati in un servizio pubblico audiovisuale.
8: Ma di sicura? Perché domandi che?
9: Beh.
8: Mi vuole licenzia.
9: Perché mica?
8: No, no, no, no, sono gente, sono gente!
9: Calma, di. Mi interessa solo perché il rapporteur di Agumidione, Charles-Henri Alloncle, ha passato uso tempo a di, all'ingrosso, che a televisione e a radio pubbliche sarebbe una merda!
7: È vera.
9: Scusami.
8: Eh beh, di vera, guarda, noi siamo pagati con l'imposito solo per di quinerie.
9: Bah, volte impareremo cose a niente, eh?
8: Po, non c'è nessuno per sorvegliarci.
9: Ehi, c'è la libertà della presse in Francia.
8: D'accordo, ma noi siamo piuttosto a presse pure.
9: Tu forse, ma...
8: Tu si pedia.
9: Oh, almeno io dravai.
8: Ouf, n'importa che. Facci sempre propaganda islamo-femministo, wokisto, bobo.
9: Eh beh, tutto che.
8: Yeah, di colpa d'oia se non siamo licenziati.
9: Ma calma, di. Per ora nessuno è licenziato.
8: Ma boh.
9: Per ora, yeah.
8: Ma allora, a gomitione.
9: Eh beh, non da. Perché è impossibile di sapere cosa è beh o mica in agricoltura. E poi, gli amici di Charles-Henri Alloncle hanno tutti i canali di a televisione privata per fare a propaganda cristiano-masculino-reaxio-bourgeois. Anche io posso fare quelli già, hein?
8: Quelli cosa?
9: E forse gli è beh così.
8: Eh? Ou pensi davvero che?
9: Perché mica? Sai, a niente non sono mica stupidi donne, eh? Tutto il mondo ha sa chi se news è di estrema diritta e chi ragionerà e di manca. Se tu sai quale parla, sai se lo giola sta a sente o mica.
8: Aspetta, aspetta, aspetta. Radio Nova e ti manca?
9: Bah, appena, io.
8: Anco la dernière?
9: Soprattutto la dernière. Oh. D'altronde, anco ben noi di l'ultima.
8: Oh. Vedi, siamo licenziati!
9: Ma no, non importa che, di l'estate o aulò.
8: Ah, eh beh, era ora.
1: Parais-d'où ton film?
10: Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
11: J'aime me battre.
12: He's a big boy, he knows what he said. What'd you say? Ouais. Funny how.
7: Il barre tout un film, Mustafare.
0: Et Raloul, tu m'as dit, barre-d'où ton un film, 7h47 minutes, avant voyage dans le temps, avec Stéphane Bern, Chistema Sante, L'Ombra Or, au groupe ou l'Alba.

David Hallyday, 7h50 ad arrivare l'attualità a ottobre, ancora il giornale. Ma non so che ci sono stati sentiti all'Arcugi e Rauizchetto Resistenza e la canzone si chiama Egoac.

I muraci di Amostanza hanno smarito e un solo dente macido. Anche io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Quanto dell'altecine entra nel mio vito e mi porta lontano.

dei un mondo e volevo arri a Zovida, a Zovide così e Zoia e Vittorie di Vuedi di sì a Zovida, a Zovide così.

0: Era l'anniversario imminente, a dit au groupe Tawagne. C'est Daniel qui nous avait appelé pour la dédicacer à Anto et Marie qui sont en EHPAD. Elle voulait également souhaiter un bon anniversaire à son meilleur ami Raoul, embrasser également Gérard et sa famille Nino et Adette Touino, qu'elle a au lit à Abracha, tutti quelligi, soso, l'ishtamon. Et on vous embrasse, Daniel, et merci.
1: Faites plaisir, dédicacez une chanson au 04 95 32 22 22.
0: Et il est temps d'écouter Antoine Chose, l'ultima strinta, c'est Marité qui nous a demandé. Bonjour Marité.
2: Bonjour, salude.
0: Salude.
2: Io sto di Giglia, vorrebbe dedicarsi alle mie figlie che vanno all'école immersive, che imparano ai parenti per la corsa, o capiscono, ma non parlano mica, e ci vogliono in liceo di corso. E a Madeleine, a Moïse, Madeleine, Amorigine, che faticata donna. Voilà.
0: Si de, sta da sente a sai a RCFM, o Marité?
2: Hein?
0: Sta da sente a radio, a RCFM.
2: Oh là là, mi campa in culo, a gosse di Juan Carlo, guagli,
0: cagli. Ah, sta da sente a Dide a Ostra.
2: Oh, mi piace. E poi, mon mari è morto, ça a été presque une thérapie, c'est stata una terapia per me.
0: Sta da sente.
2: Tutti i giorni a Duyo, resta oggi a Ostra che porta, mi piace assai.
0: E assai importante per noi, abbracciamo o Marité. Abbracciamo a Maddalena, e no?
2: Maddalena che è una vanno di semissione, ha detto già a me stamana, è già lì, ci lampiamo.
0: D'accordo. Siamo sempre felici di secondo voi.

0: l'ultima giornata. A Beggi, Marité, a Beggi, l'ultima strinta. Antoine Chose, Nanta, RTFM è sempre un piacere.
1: In un tango stringimi donna con amore, domani cada insieme non balleremo più, voglio annicare in fondo di questo rigore, un sogno ardente che ha fatto gioventù.

Rimani qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obbro messa vinta, o mio cuore assai più lunga.

0: Era Antoine Chosi, l'ultima strinta e marite che ci ha eu a un mandato per Maddalena, che è stanno sempre assente a RCFM e anche a Ziviolini che vanno a scuola gorsa, biwagemo o marite e subito o gastagno innamorato.
1: Faites plaisir, dédicacez une chanson au 04 95 32 22 22.
0: Angèle, salut et bonjour.
2: Bonjour, vous savez, andate bene.
0: Como si de hoy, tout va bien hoy?
2: Sì, tout va bien, c'è un caldo, ma si supposto.
0: Tenimo il corpo, che è, Angèle?
2: Ehi.
0: Ciole, ciole. Aigi, allora, o castagno innamorade. Innamorado, scusate.
2: Sì,
0: è questa. Sta canzone, perché vi piace?
2: La giuntesa, no, la giuntesa prima volta è passata di Taustra.
0: D'accordo.
2: E mi è piaciuto amore, beh, giusto, gli ho domandato domenica.
0: È proprio una bella canzone, sono da consento con voi, e dunque c'è per voi, a volete giusto usante.
2: Voilà, tutto fatto.
0: Ah, beh, avete a Reggio, Angèle, ci la fa si viaggia. A ringrazia via sai di essere stata con noi, Angèle. Ci stiamo a sentire subito. A Ugastagno, un amorato, un abbraccio, Angèle. Buona giornata.
2: Buona domenica.
0: Buona domenica anche a voi, a presto.
2: Grazie.

0: Per Angel, o castagno innamorato dans ta RTFM.
1: Faites plaisir, dédicacez une chanson au 04 95 32 22 22.
0: Thérèse, bonjour.
2: Salut à toutes.
0: Salut, et comment vous êtes?
2: Je sais pas.
0: Baba, je t'en m'en ai.
2: Appena di gallo.
0: Sicuramente. Ainsi d'ouvresco in casa.
2: Ah oui, oui. A Giovaglina e voilà.
0: Bon, tanto meglio. Bolieri, sta assente ai bai soli orezza.
2: Sì, io.
0: Per un vostro marito.
2: Per un marito che è nato un'orezza.
0: D'accordo. Allora vi lascio passare il vostro messaggio.
2: A moi di 4 anni che è malato, faccio un po' più con là.
0: D'accordo.
2: Allora, come gli piace questa canzone, e anche a me, e l'orezza di stessa, e allo stesso tempo voglio dedicare questa canzone a mia sorella, Marie, per tutto l'amore che porta a mio marito.
0: Mi abbracciamo tutti e tre, vi preghiamo assai coraggio e assai salute e ci stiamo a sente a Pedro Guelfucci, i baisoli orezza, abbraccio Teresa.
2: E merci a tutti per il momento che ci va di passare.
0: Siamo noi che vi ringraziamo. Buona giornata Teresa, a presto, abbraccio, i baisoli orezza.

0: dire je t'aime à tous ceux qu'on aime. C'était pour Tata Félicie de la part de Françoise.
1: Faites plaisir, dédicacez une chanson au 04 95 32 22 22.
0: Jean-Claude, bonjour.
2: Bonjour.
0: Comment allez-vous aujourd'hui, Jean-Claude?
2: Ça va, nickel. Je t'ouvre vredo.
0: Oui, enfin, j'appelle en vredo. Mais jamais t'en avais, je t'ai justement.
2: Ah, ben, j'ouvre vredo justement, mais bon.
0: Si c'est cagé. Alors, qu'est-ce que tu dis, Brévi, je t'en ouvre, Jean-Claude?
2: Non, da ouvresque in casa.
0: Vabbè, da reggio, è o meglio di tutta maniera.
2: Fa troppo gallo.
0: Sicuramente, non si può fare nulla. O meglio è di stare tranquillo, o meno. Così. Allora, chi di a canzone che vuole deve passare oggi nella RCFM e per quale?
2: Per mia mamma, Pierrette in Pontelletre, l'avventurier d'Indochine.
0: Ecco, bella canzone. Balemo sempre tutti le stadi, invece di Baez, balemo dans l'aventurier, e oggi sarà per Pierrette e in Ponte Aleccia.
2: Voilà, voilà.
0: Ma in tutti i casi, Jean-Claude, vi ringraziamo d'aver chiamato, di seguire noi nella RCFM, e ci stiamo a sentire questa canzone, l'avventurier.
2: Vabbè, allez, buona giornata.
0: Babbraccio Jean-Claude e abbracciamo anche Pierrette, vostra mamma, che è in Ponte Aleccia.
2: Bah, j'ai appris tout.
0: L'aventurier Indochine, Père Pierrette.

0: Et de la part de Jean-Claude pour sa mère Pierrette à Pontelletche.
1: Faites plaisir, dédicacez une chanson au 04 95 32 22 22.
0: Jeanne, bonjour.
2: Salut.
0: Salut. Comment vous
2: allez? Ben, j'appelle dans Galles, ouais, mais bon, c'est bon.
0: T'es ni mougor pour gagner, Jeanne.
2: T'es ni mougor, oui.
0: Tchoule, tchoule.
2: À mon édu à Pénévresse, moi, au bout de la montagne, d'où la verte, et vous m'arrêtez dans l'altre.
0: Ah, une douée idée, Jeanne.
2: Tchoule, une aliste.
0: Ah, d'accord. D'accord, nous.
2: Pas qu'un verte à orientale.
0: Traumar et à montagne, gué.
2: Et à montagne. Qui c'est dit meilleur,
0: hein? Yeah. Non c'è nulla di meglio avere da reggio, avere da reggio. E dunque, oggi, chi vuole restare a sente, Ojane? Ditemi.
2: Allora, tu scelto a Villetta, a Montagnera.
0: Che bella canzone.
2: Un anniversario, sono due giorni. Allora, ti vuoi dormire un anniversario. E a tutti i pastori, siamo venuti i pastori, qui, in Adisto. A tutti i pastori che stanno a sente, e poi a tutto il mondo, a RTFM e tutti che stanno.
0: Allora, e beh, per voi trovi Olu, che era l'anniversario, Bender, l'abbracciamo e tutti i pastori, e anche voi, Ojane, abbracciamo forte e vi ringraziamo.
2: Noi
0: siamo sempre a RTFM, non siamo
2: tutti i giorni.
0: Stiamo assente, non va, non bisogna andare a muovere appena più a ufficio, e compatiamo a Iona da Guzzi. Subito, allora, a Villetta, o Jana, ringraziabi, a Montagnera.
2: Merci,
0: Angrigabia. Babracemo, a Beggia.

0: Bon dimanche avec nous. Nos amoureux de cinéma sont là pour la dernière de la saison. Chronique, on les retrouvera à la rentrée. Misandra Fondage, ils sont pire ou médori.
1: Parait d'où ton film.
2: You talking to me?
3: Atmosphère!
4: Which would be worse? To live as a monster? To die as a good man?
5: Oh, mon de merde.
6: Mi pare tutto un film sta fare.
7: Allora, ad un milione di inchieste non andrà a televisione pubblica.
8: E a radio.
7: Yeah. Perché che ti piace non seguirie?
8: Eh beh, perché mi riguarda. Travaio a radio.
7: Anche io. Ma la vita è troppo corta per perdere il tempo a stare assente a politicanti e celebrità litigarsi per sapere quanto costa una cronaca.
8: Pertanto ti riguarda anche a te.
7: E perché?
8: Si conoghe.
7: Ma si tu a gonna.
8: Oh.
7: Un nemico perché travaio io che aiuta a guardare tutto ciò che parla di a radio. Immagellare un passano mica a sovida in immagellarie.
8: D'accordo. Ma a domanda di sagumizione è interessante.
7: Torna sa parola.
8: È interessante. Ie.
7: E cosa è sa domanda di agumizione? Una di inchiesta.
8: Ti la giù è tu eri. Diedi sabè se l'imposi di spettatori sabè utilizzati in un servizio pubblico audiovisuale.
7: Ma di sicura? Perché domandi che?
8: Beh.
7: Mi vuole licenzia.
8: Perché mica?
7: No, sono gente!
8: Calma, di. Mi interessa solo perché il rapporteur di Agumizione, Charles-Henri Alloncle, ha passato uso tempo a di, all'ingrosso, che a televisione e a radio pubbliche sarebbe una merda!
6: È vera.
8: Scusami.
7: Eh beh, è vera, guarda. Noi siamo pagati con l'imposito solo per di quinerie.
8: Bah, volte impareremo cose a niente, eh?
6: Po, non c'è nessuno per sorvegliarci.
8: Ehi, c'è la libertà della presse in Francia.
7: D'accordo, ma noi siamo piuttosto a presse pure.
8: Tu forse, ma...
7: Tu si pedia.
8: Oh, almeno io dravai.
7: Ouf, n'importa che. Facci sempre propaganda islamo-femministo, wokisto, bobo.
8: Eh beh, tutto che.
7: Yeah, di colpa d'oia se non siamo licenziati.
8: Ma calma, di. Per ora nessuno è licenziato.
7: Ma boh.
8: Per ora, yeah.
7: Ma allora, a gomitione.
8: Eh beh, non da. Perché è impossibile di sapere cosa è bene o mica in agricoltura. E poi, gli amici di Charles-Henri Alloncle hanno tutti i canali di televisione privata per fare la propaganda cristiano-masculino-reaxio-bourgeois. Anche io posso fare quelli già, hein?
7: Quelli cosa?
8: E forse gli è bene così.
7: Où pensi d'avere, Ughe?
8: Perché mica. Sai, a niente non sono mica stupidi donne, eh? Tutto il mondo ha sa chi se news è di estrema diritta e chi ragionerà e di manca. Se tu sai quale parla, sai se lo giola sta a sente o mica. Eh?
7: Aspetta. Radio Nova e ti manca?
8: Bah, appena, io.
7: Anche la dernière?
8: Soprattutto la dernière. Oh. D'altronde, anche ben noi è l'ultima.
7: Oh. Vedi, siamo licenziati!
8: Ma no, non importa che, è l'estate o aulò.
7: Ah, eh beh, era ora.
0: Si sono capiati, eh? Per l'ultima. I venti di Ugampa o gruppo La Traccio e poi ci manderemo in borgo con Evelyn Fontana e Rib. On ira visiter a nuovo una très belle pépinière du côté de Borgo. I venti di Ugampa, bon dimanche avec nous. À 11h, l'actualité présentée par Patrick Vinciguerra.

Quest'anno ventisette o ventotto iuni in Ponteno, a Viera di Agaccia e di Apesca festiggiate les Ovintani. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de nature, tradition rurale et de convivialité. Chaque année, chasseurs, pêcheurs, artisans vous donnent rendez-vous pour partager un moment authentique au cœur de la vallée du Gaume. La Festiglia Civintani, a Viera di Acacia di Apesca vi propone dimostrazioni, esposizioni, animazioni, concorsi, gastronomia e girati musicali. Per l'occasione, i voci di Agravona cantaranno le più belle canzoni a sera di sabato 27. I vent'anni di Viera di Agaccia e di Apesca in Ponteno, un anniversario da Festiglia in Querci FM.

0: Se ci raggiungi giusto dopo questa magnifica canzone di Muvrini, una di Ebrime, si ritrova un ritaglio di una poesia con Francesco Moro.
1: RCFM, Didea Ostra, Giancarlo Marsili.
2: A pe d'un ribio mazzone, corre un mio zoalillo, alla posta d'un pullone, e chi zirla un mio gioiello, stibido d'oro idello, li vage da Santinello. Cara me a manna, ridroado o ganale, col lume stelaianna, era rutta come udale, sguttavo una rondana per fortuna in l'acquale, cacciato aglio o battume, fa rinascere o desoro, qua selva o brovume, vi derede o decor, ti lamperà in fiume da notte giega all'albor. Aglio messo una vronda e poi mi sono ribusato, astro i più con una stonda, pensando ma che peccato, astacqua con nera ronda, ma buone come curato. Eccolo, un mio l'occhio, vuole sbersa sorgente, per via d'un batter d'occhio, un signore imbidaiente, con stacqua gondao a roccio, risana o badiscente. Canta, canta mio vontane, e franca dirà o bira, di una mano vordana, che secca qualsiasi stilla, pur sapendo che mammone, c'empi più d'un stagione. Ecco.
0: Più d'un stagione non abbiamo bisogno, questo gallo. Ringraziamo a Francesco per sa poesia, cacciata di missione di Didea Ostra di Giancarlo Marsili. Si maman

Quistano vintizet u vinto tu iuni in Ponteno, a Vira di Agaccia di Apesca festigia les ovintani. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de nature, tradition rurale et de convivialité. Chaque année, chasseurs, pêcheurs, artisans vous donnent rendez-vous pour partager un moment authentique au cœur de la vallée du Gourgue. Pa festiglia si vintagni, a vira di acaccia di apesca vi propone dimostrazioni, esposizioni, animazioni, concorsi, gastronomia e zirati musicali. Pa l'occasione, i voci di Agravona cantaranno le più belle canzoni a zira di usabato vintisetti. I vintagni di a vira di acaccia di apesca in Ponteno, un anniversario da festiglia in Querci FM.

0: I ridžujemo deste macie trastar buje e nos trebiante Vincente Albertini.
1: Ciso muschi e provumi chi fa genu bensa a Gaza. A Azera, quando givem una ona di sana. Quella di a madrunella e uno i guelli. Iso biculi viorion che a core giallu si venu a vine di ueranu in lanna dura. Pare una bicula margherida. Da boi sempre, a jentagu noscenu peso virtù. Si goglie quando la è in fiore. Si ne va genu mazzuletti chi s'appiccano a uvrescu. Una urta secca si dane pe tutto l'anu pe fane disane. A disana i madrunella è buona pe u stomagu per rilassarsi dopo una longa giornata e anche pe calma l'otti stanchi. Certi la obranu inu pe stiarisce i gabelli. E tempi va, i zide li amandiavanu anche un'anta ubane con l'olio. A scienza confermadu una berta di ciò che a draizione sabia i già. A madrunella è conosciuta per sobrubrietà per calma. Ma forse uso ero buere un nemico solo gui. Forse si bietta in quelli gesti che si tramandano da una generazione all'altra. Una manada i fiori secchi, appena d'acqua galla e di tempo per ribusarsi. Bagetti fioridi.
0: Jiviuri dit, restez avec nous. Merci à Vincente et Albertini. C'est pas des salades dans quelques instants. Et puis notre séquence rock'n'roll, cette fois-ci, ce sera Bossa Nova aussi. Un soupçon avec Chico Buarque et Henri Padovani dans quelques minutes.

0: condurre la mia testuria. Cucini te ricordi e si ne sbiora l'anima di piani e di miragi e di centomila viaggi.
1: Ici RCFM.

0: là là, t'en fais une tête. T'y es allé trop fort sur ta séance de rameur ?
1: Oh ben non, rien à voir. C'est ma facture de chauffage, je viens de la recevoir. C'est moi qui ai pris un coup de chaud, là.
0: T'es pas encore passé à la pompe à chaleur ? Tu sais que l'électrique, c'est plus économique.
1: Vraiment ?
0: Évidemment ! Moi, j'ai divisé par deux ma facture annuelle d'énergie.
1: Ah oui ? Et fini les factures dramatiques ?
0: Mais oui, c'est fantastique !
2: Pour une énergie moins chère, plus souveraine et plus durable. Électrifions la France. Ceci est un message du gouvernement.
3: Ah, en attendant que la visio commence, t'as une voiture électrique toi, non ? T'es contente ? J'hésite, moi.
4: Ah bah n'hésite plus, je suis trop contente. 3 euros les 100 km, ça fait une sacrée différence. Surtout en ce moment.
3: Wow, ah oui, en effet.
4: Et en plus, maintenant les voitures sont hyper fiables et il y a des bornes de recharge partout.
3: Ah ouais, c'est pratique.
4: Non, c'est fantastique.
2: Pour une énergie moins chère, plus souveraine et plus durable. Électrifions la France. Ceci est un message du gouvernement.
5: Ici RCFM.
6: Sur la route, au travail, à la maison.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
7: Et cento vole. Giondia se pouvranchi.
8: Mane dopo, all'alberta, Telemaco disse a Osopurcaggio: senti, o frate, agiura rientre per farmi vedere a mamma. Capite che lui era partito, era un anno che lui era per quelle loche, aveva ciuria che lo volti, e sapeva che lui era sano e salvo. Allora dice: tu porta su tinto frustero in casa nostra, che lo si busca qualcosella da parassi o fiato. Così si messa non anda tra mendui, o porcaglio guirendo uso re vecchio e strappagato, che era poi Atena che l'aveva dato sa presenza, do bicchiagone, un andacciano che cercata chiava per quelli mari e per quelle tarre. Per strada, infattono, uno di quelli signorotti che voi sapete. Quello fece, mi, uccele i vagi e poi la paglia. Tu brutto porcaggio, tu porti sto famito. E lo sa fa camicca in palazzo l'ulice, poi anche ta staeva tarchiata era vero. Quando l'uliugna apparo, piglia, e sciacca Ulisse una bella calcagnata. L'eroe dice da sé a sé: vai che Isella ti va in capo a me trappetta di vecchio, tu non ti pesi più. Ma si seppe trattene e continuò a sostrare. Giunti davanti al palazzo, in lui mentre che le discorriano, tra Ulisse e Porcaggio, un giacalo che se ne accia davanti alla porta, incricciò le orecchie e pisò un muso. Era Argos, un suo iacaro, che Ulisse aveva lasciato catello 20 anni fa. Oramai agia tralasciato e carco di perucce. Sciuri a berlo, annantaso a manza di usù. Oh. Alla facca di un frustero, l'ha conosciuto è lo padrone. Il padrone che nima aveva saputo conosce, manco un figliolo, c'era voluto che lo si palesi. Arromicato appena a coro, tinto iaga, ha chinato le sue orecchie, ma forse non ne aveva più da potersi avvicinare. Lì l'aveva visto, ha voltato il capo, poi non lascia bere le sue lacrime, le lacrime che le corriano in faccia. Poi un firmamuto disse a Umeo: che pena che non ci faccia poco questo iacaro? Ah, dice Umeo, questo era quello d'Ulisse. Ah, se tu l'avessi visto quando lo era in forza. Ma lo so, un cinera. Ma un nostro maestro c'è più e a iacaro manco le erbe le danno più capo. Così discorrendo, entrino tra me due in palazzo. Giusta quella stonda, Argos tirò fiato. Sin amor se Uiagarello. Uiagarone, uvecchio Uiagaro. L'aveva lasciato Uiagarello, Ulisse. Fu in quella stonda che lui chiuse pau sempre i occhi che dopo tant'anni, dopo tamanta spitera, avevano rivisto il patrone. Allora, in lo passo che subeta, Ulisse ad aggere a limosina ai signori pretendenti che sono attavolinati a festeggiare, come sempre. Ma di sicuro si faccia maltrattare da quelli. Antinus, un capimacchia di tutti, insulta, e gli tira anche un panchetto in lo spino. E casca pochi Penelope, messa a capo di che le era giunto in casa un frustiere e che l'era maltrattato in casa sua, in casa di Regina. Manda a chiamare il porcaggio e o meo e gli dice di portargli quello frustiero. Qua speranza che lo riposa a regà, magari, nove d'unice, di un marito, partuto da tant'anni. E così face Omeo. Dice a Ulisse, o va povrusti, Penelope ti vuole bere, perché se tu sai nulla di un marito. E dice quello, altro che so, tra me e lui ne abbiamo visto e ne abbiamo visto mi. Perché eravamo insieme, con Ulisse, insieme e altro che insieme, questa tipo su lì. Manca essere una persona sola tra me e lui, da tanto che non ci spiccavamo mai. Non sai po ciò che è accaduto. Questo manco minato e nemmo m'ha difeso. Manco Telemacca m'ha difeso. Allora mi sarebbe meglio che l'aspetta stasera, Penelope. E lei vuole che non riscorremo. Da che lo voltò Eumeo a trovarla, e Penelope arrivace, oh me, com'è che tu giungi senza? T'abbia detto po' di portarmi un frustero. E tanto quello dice, non è voluto bene, e t'ha ragione. Con tutte ste preragi in giro, corre mal tempo un frustero. Ah, dice, le bera. Tocca a bardacci che questi e pensano tutte. E pensano. Un giorno calava e un mio si licenzia e volta da capo ai suoi porchi. Ulisse si era fermo solo in la sala maiò. E recuti che Penelope, a Savia Regina, esce dalla sua camera accompagnata da due serbe che la sestano una seria vicino al fuoco. Dice tanto ella a intendente Eurinomea, dice, oh Eurinome, porta un carregone per un buttito di pelle pigurine da che lui ci posi un frustero che sente po' il buio. E così face la vecchia serba. Tanto Penelope, avao quell'uomo, possiamo conoscere il tuo nome, il tuo popolo, la tua città e la tua sterpa, da runde ci unghie, da runde ci affacchi. Ricettando le conto ne poche riparavanfule, gli dà un nome falso e dice di essere figliolo d'un re di Creta. Poi giusta, l'hai conosciuto, sai? L'hai conosciuto nelle nostre loche, a Ulisse. L'abbiamo soccorso noi altri, che a tempesta l'aveva sbiato e lampato con i suoi marinari. E le coste di dove noi? 12 giorni. Sono stati con noi la Cheani. E poi il terzo calato il vento e tanto sono passati parte. Penelope ugrede poche mica, ma comanda ai suoi serbi di porgli allo straniero tutti i gomori che la bisognano e, per principiare, tirargli un bagno di benvenuta. Si usava assai questa in dell'antichità. Ma allora ricusa. Dice, no, mi... Oramai mi garbano più poco i veltri vini e i linzoli arrondati. Dormarà giù un piano, come tante altre volte. A giù poco dormito un piano. E anco, quando è pure a dorme, dormia. E manco voglio bagno di peri, no? Che la più non la tocca i miei peri, tutte queste gitillette che ti facciano la servitù. Manco parlarne. Ah, dice Penelope, tu sai che ci puoi stare un amico, di Giarbello e di tutto. Mami, c'ho di qui una vecchia. E sai qual è lei? È questa. È la gallivò un poveretto di mio marito. L'ha anche colto a un parto, se tu la vuoi sapere. Ah, vai, vecchia zenica che non ne può più, ma ti lavora ella, i peri. Ah, io, è un ricli. Avvicinati, che in più di lavare i peri, faccio la portarla al bagno, un nostro frostero. Così disse Penelope, ma la vecchia Euriclea pinghie e bucciolava, diceva. Oh, Urio, mio figliolo, per te non hai posto nulla, e Zeus, che ti proibisce il giorno di volta, sicuro che a mio patrone li voglio ubbidisce. Ma va, mi venne in cuore un'angoscia maiore. Né è giunto, disgraziati nelle nostre luoghe. Ma senti, uno che s'assomiglia a Ulisse quanto è te, un l'hai anche mai visto. È vera, risponde Ulisse, a me dicono tutti, mi. E tu assomiglia a rivivere anche meglio, di sicuro, posto che tu l'hai conosciuto e colto a un parto. Fatta bene che a Serba se ne va a buscare una bella caldaia dove la mischieggia acqua calda e acqua fresca, mentre che Ulisse quello si era allontanato da zia di paura che avesse un beca a luce di fiara a sua vinice di agoscia, che la conosceva quella vinice, posto che l'aveva lavata e curata tante volte da giugno. Ma appena gli nocciata avete un bire altro, corrimus in casa quando non si era fatto sfittare a goscia un titellone figliol di Laerte da un cignare gigante in Luvaldo di un monte Parnaso. L'osso non era stato tocco e carne si erano bullite, ma a vinice firmava. Quando la rivenza a palpo sotto le rite quella vinice, l'erba gli scappò un pere di mano, un pere che la strofinava, un cappio e se ne inteso un giocco in un bronzo di agaldaglia. Tanto a pagliola si rivucò, allavagliando un pavimento sano sano. Oh la gioia, oh lo convoglio dell'anima di vecchia. Un po' che balbuttà. Ulisse, sei tu! Sei proprio tu, mio figliolo! Ma com'è che non ti ho conosciuto subito? Oh, che so sbagurita! Così dicendo, ella guardava Penelope per fargli motto, ma Atena sbultava a mente lo sguardo di a sposa Ulisse. Quello subito si stringe a sua vecchia vaglia e gli dice: come? Se tu o mammuccia che mi vuole rovinare, va che io un casamero per 20 anni di guai. Zitta, in questo palazzo che so di ritorno, manco l'aria, deve sapere. Manco l'aria, mi. Ella tanto, oh, mio figliolo, t'amante che tu mi capi. So con la sai che è tutto tuo, un cuore che mi batte in petto. È di pietra mio cuore, di varro contro la puro. E sentimi, un giorno che ti cascheranno sotto la mano i scillerati pretendenti, e ti voglio mentuare una per una e per nome, e serberi sul palazzo che ti hanno tradito, e di no, ti hanno insegnato quelle che ti hanno tenuto rispetto.

0: e cento vole. Giondia se puvranchi.
1: Così dice e si impegna po' subito da capo usorre. Empia caldaia rivoccata, poi uvagna, lava i peri e l'unghie d'olio fino. E Ulisse quello s'avvicinerà al fuoco, acconcendo i suoi stringaioli di modo che non si vega più a famosa vinice. Prima di quella se ne addorme, Penelope apparisse: ah va, ospite mio, e ora andà a dorme. Ma sai, a me un giovane né un sonno né a vecchia, che di giorno tra i pienti e i capatoggi di a casa mi viene poco rifiato, e a notte quando mi chingo so più l'angoscia che ho il riposo quanto la puro mi tocca scegliere a me si nava come figliore da giù, ma oggi è uomo e se me ne sto io qui a difendere a me casa, a me ente, i ricchetti di mio marito, i furdani prati in denti si mangiano tutta la sua roba, la roba di mio figliolo e a mea. Che giura fa, con una giura fa? Te, ti voglio contare un sogno che ha giovato. C'erano e me ogane che pasciano in cortile, eccoti che lui si lampa addosso. Un'agula da manta che mi ti strangole in 4 e 3 7 e dopo sempre lo mesone.

di là trova manco una ne mancava, e abbiamo viste morte tutte in un sogno. Ebbene, a veri, ha detto a tuo marito, aspettalo pure che da qui a poco lei la avere qui, e i pretendenti oramai non hanno più partanto. Ah, dice Penelope, i sogni tante volte non vogliono rinunami. Ma tu che mi pari un uomo risegno, senti qua, dammi un tuo parere. Prima di aver spuntato il giorno malaretto che sbitterà giù pa' sempre a casa d'Ulice, a giù cosa rimette tutti i gagnacci o provo. Mi sono rammentata che Ulice, battenesi a mano sicura, s'esercitava a far passare una freccia sola pa' 12 occhi di piole infilarate. Linda linda passava quella freccia. Entrò un capo e uscirà quell'altro. Io penso, arriveranno tutti i pretensionuti a riesce questo. Piglià, che te ne pare di una giostra? Che un premio sarei io? Se andassi e dilli a tutta arrucciata, o quelli, se uno di voi altri arrivasse a incrociare l'arco e manda a freccia il loro giocirie piole, ebbene, a quell'uso vi taraggio, lasciandomi sa casa e tutti i ricordi della mia gioventù. Ah, di giurice, questo che sarei una buona. Ah, un trigà, muovila senz'altro, sa giustra. E mia ti dico, Aurice, lei l'avrà facca bello prima che l'abbiano riusciuto i baroni a incrucca l'arco e traversare il recipione. Ah, dice ella, che la sia intesa la tua parola, o frusti. D'altronde mi incanta nulla che ti sente ti parla. Ma va, me ne va a cacinarmi e a piegne come piengo a belle nottate, sempre, sempre, che se priva di mio marito. E così dicendo se ne colla di sopra queste serbe che sovetano. E c'è nata, in primoglio un letto di riso lacrime, sino a che la venga pietosa addio ci verdolina a bagnargli l'occhio di un più dolce sogno. Ulice quello s'assesta una guaglia sopra il luogo cu cuoio sempre fresco di vacca tombe magnata dai pretendenti e c'ha catasta parecchie di seppelle pigurine che li sacrificavano tutti i giorni i grechi ai dii. La mullizza ve, via, a sovaglia. Ma non dormia, no, ello. Pensava a sua vendetta. In lo mentre che le intriane sortiano per tutte le porte e serbe che corriano a trovare i pretendenti in letto, rirendo insieme di piacere aspettati. Ello, ruiaceci, ma guardami se a garacce. Ma pensava, pazienza, anima mia, hai visto peggio. In la ruota di un ciclopo si riri anche meno, che? È ne sei asciutto. Allora, pazienza, pazienza. Un dopo, eccoli tutti in palazzo. Stolo rieserbe dava capo ai voghi e pignatte. Quando la facca Telemacco e già vecchia. Allora, Ovalia, l'avete custodito come si deve un nostro ospite? Qualche mamma insomma aspetta ella tante volte. No, mezzitello, dice l'altra, lasciala fare a mamma, che ha fatto uso a ruvere, ha fatto. O vino, o frustero l'ha avuta a bulintà, e c'è anche un pane, ma non ha bulzuto. Ne manca pulzuto che lui sia innalzato per dorme un quattro di letto con l'insole coperte. Ah, dice, no, no, no, mi basta su coglio vaccino con tre o quattro pelle di pecore sacrificate. Non ha tanti pezzi questo, mi? Poi la vecchia chiamò le serbe e dice, aiù, aiù, che hanno le unghie i pretendenti. Massimo che oggi è festa in tutta la città. Hai spazzure o ti tenne? Ci tocca lavantare, studiare i tavolini, lavare piatti e bicchieri
che la

si è presentato già a casa. Così disse e Erone si sparucciò pa da capo ogni un altro faccenda. Mentre che una ventena andavano all'acqua, l'altra battiano un trapano cima a fondo di un palazzo. Tanto affaccano in flotta i pretendenti infuocati. Senza aspettà, mettono a squarra a legna e poi voltano Erone alla fontana e stonda roppo. Rugne o me, un nostro porcaglio, con tre maiali innanzi, e mette a pace nei giardini del palazzo, poi bene a salutare Aurice. Dice, allora amico, a che ne sei con i nostri signorotti? Ah, c'è quello me ne parla. È una vergogna ciò che li facciano si bordani in una casa con ne soia. Ecco ti tanto. A filote o capi vaccaglio aveva portato pa la festa una vacca lunatica e una rucciatella di capre rasse. Lega i suoi animali e domanda a Omeo. Dice, qual è il suo frustero? Da dove ci scala così strapagato e abituperio? Povero, ma che presenza, che andatura. Si vede che non era quel boiasia, eh? Ah, la vita tante volte maltratta anche con la mereta. Ma che ci si può fa? Poi dice Aurice, salute, o vapo frusti. E la ti volti a buona fortuna, chi parava ti vengono cattivi panni. Ah, dai, quando ti ho visto così, carco di pennaccioli e di cenci, io penso a un nostro Aurice che anch'ello dove girando là disgraziato per sto mondo se lo campa sempre se le vivo sotto un sole e sai fu quello che mi pigliere dal zitello per curare le sue vaccine e oggi hanno fatto di me vaccine altro che di me e aggio un bandaglione ne aggio e so e soi ci vuole berli i miei voi di fronte largo e di che sono obbligato a portarli qui perché lì si mangiano una manza di priragi. Se lui potesse voltare come patrone, lo sì che lo faria un spazza spazza. Tanto lì c'è. Senti, o amico voyaggio, vedo che tu sei uomo di cuore e di petto. Sappia tu che Ulisse da voltà è un stare tanto a bere a morte di pretendenti che parava facendo la legge in questa casa. Lei la vera. E quell'altro risponde, fosse la puro, o amico frustiero, che tanto assolato all'altro Aurice, l'altro la so, ma a me mi trovaria. E altro che a trovarmi, saparia quale so. Disse mentre in la sala maiò, che le manca aveva fatto apposta, dirà a uapo un piccolo posatoio davanti a un tavolino ciucu ciucu. Parava uva. Posati ne qui con l'uomo. Diparati da insulti dai colpi, tocca a me. Alzando la voce, dice a tutti: qui siete in casa d'Aurice, verrà di in casa mia. Chi so io, o viol d'Aurice. Allora tenete le vostre mani e le vostre parole. Si buon volete che non è unga ma le brutte. Erano pretensione me, un mezz'uomo. Si meravigliavano i pretendenti di sta baldanza nuova di un zitillone. Antinous face. Ma che fiacca? L'avete inteso? A mucicone? Se non fossi pari vesa di Zeus, è un pezzo che non l'avremmo fatto chiore a sua buccaccia. A questo, ci dice Omero, Telemacco fermava intrepito, freddo come un scoglio. Guardava un vapo e aspettava che lui via motto. In questo frattempo, da risopra, dove l'abbiano collocato la sua sedia di regina, Penelope aveva visto e inteso tutto.

0: e cento vole giondia se puvranchi
1: tanto che Atena l'occhi verdolina li vece volta a mente quelli reari l'arco varrigno lucigente. Sapete quell'irea che l'aveva avuto Penelope di va giustrai i pretendenti con l'arco d'ulice. Né una né due chi fa gela, passa, piglia a chiave e metta a fa la scala. In pompa con tutte le sue erba presso, abbia la sala segreta, dove lì erano tutti i gioielli di un patrone, uso oro, uso bronzo, i sovarri scolpiti, e di nuovo l'arco famoso qua so carchera di frecce che da vent'anni in qua Mimusi ne era mai impacchiato. Giugno all'entrata e qua chiave di bronzo e di orio facevo ca u varriare e punta mucchiano gli angari e s'apre piano piano il portone del legno massiccio. Penelope si fa un palchetto con una tavola, ci si coglie e spittica l'arco cuso stuccio che lucia. O si spone a nantare in occhie, o trae lo stuccio e pingendo la liscia una bella stonda. O volta la sala maiò, con l'arco in una mano, a garchera dell'altra, e ascolta di eronna presso che portavano tutte insieme un cascione di erorici piole. A fa caravanti a tutti sta donna divina, si face bene a sua villetta in faccia e dice: sentite, voi altri che siete così infugati a pigliarmi per mogliere, voi altri che intanto vi magnate a casa d'un eroe con c'è, a vabbè voglio mettere a provo a tutti. Voi vedete Sarco? E beh, è quello di un divino origine, l'arco. Quello di voi che arriverà a incrociare l'arco l'origine. E dopo a tirare come elo una freccia sola attraverso 12 occhi di piola. E beh, quello sarà di un racconcento a pigliarlo per marito. E tanto comanda ella a Omeo di portare l'arco e frecce e di infilerà errori di piole. Così fece un porcadio che benze, pingendo, a porgere all'assistenza. E in luso scorno, un nostro viruiaggio, pingì anch'ello, da tanto che lui era commosso, d'avesso tall'occhi l'arma famosa di un padrone. Ma Antinous arrivrumbò a tramendui. Dice: aio, non ha abbastanza, saronna? Razza di salvaticaci, andatevene fuori, si può avete la piegne e lasciate fallomi. Ma d'incrocia all'arco un creru ai tempi roghe, che nemo li possa fa. Au, urige sì che un crociava e traversava occhi di piole quante luce ne era. Mi ricordo di averlo visto io quando era giugo. Aie. Ma oramai andate voi a trovarlo, un paro d'ulice. Boh, così dicia, ma aveva speranza di serlo, a riesce a prova. Telemaco disse: oh, tinto di me, mamma Sarona di tamanto valore, sta pronta a lasciare la nostra casa per andarsene con un altro sposo. E uso qui a ridere con bosco e compete per sapere a chi tira e a contira. Aio, l'avete visto il premio di questo tiro? È una donna simile, avete la mai vista altro? Ah, va sì, chissà da sapere a che uomo. Ma ci avete l'insegna a voi, come lo si incrocia l'arco rulice. Ci vuole tanto. Te, mi voglio provare anch'io. Ma fermo un patto. Se arrivaccio, mamma sta qui. Se ne sta con me, tanto mamma, in casa sua. Perché tanto avrete capito che mi valgo quante babbo e che par di vendere la vasto io. E così dicendo, s'arrizzare un colpo, frumbulo mantello, si spittiga via villotto la spalla e qua a punta face 12 ciotolelli, due luvi che incalza i 12 varri di piola belli infilarati, perché l'occi vengano tutta a paro. Si meravigliavano l'assistente di che lui fosse così preciso in questo travaglio che manco e lui ne aveva mai inteso parlare. Ma dopo tentaccio, tre volte si provò a incrociare l'arco e tre volte non la rivece. Aveva provato a torna e forse sarebbe ancora riuscito, ma Ulice né giù né giovane li vece motto di smette. A vostra comincia, ma nemmo arrivato a incrociare l'arco. Quando gli stavano paresce i sorvi serviviri, e o meu, e o voiaggio, Ulice i si fece ben al lato e si fece conosce i pianti e l'emozione, non ne parliamo. E tanto poi gli dà preciso i suoi ordini. E mo la gente riscorre, dice: ah, poi un facci vedere insieme. Entro prima io e dopo voi. Attenti a un segno, perché i pretendenti l'arco, umano la ricusa. Tanto o mi portare tu in mano l'arco o io me. E dopo tu comandare a Erone di chiudere tutte le porte. E pur passante colpi o brioni che nimo esci. E tu, o voiaggio, imbarra sicuro un portone di accorte. Deciso così, voltano nella sala maiò e ritrovano i pretendenti disperati di chi nessuno abbia riusciuto a prova. Antinus, o più pittoricciuto, e che era poi un capiviga di tutta arrucciata, face tanto una proposta. Dice: o Zitilia, sapete che le festa oggi? Né si yoga né si tira. L'occirie più l'aspitarano, che due le soli si piglianimo. Maravà, magneme biemo che un nostro capraccio è pronto a pulsare a ruste per noi o viore di asovanda. Ma è ustre dell'arco, domani farà giorno. Tutti sciaccamaneggiano antinus e Ulice forca quante mai. Conosciamo va a Birbantoni. Dice: sentite, o pretendenti, è vero che oggi è festa e non ci tocca nulla. Ma te, mi viene in cosa, senza volermi misurare animo, a tempo perso, di provare anche io. Solo per bere se leo mi tremano mica troppo le mani. Se lo mi ferma mica un zuppolo di quella fiomba di tempi, che sapete la via poi la fiomba, ma no. Tanto poveri attesente, ad incrociare un vicchiaccio l'arco d'Ulice, meglio saria. Antinus capiò, ma se sbagurito o vicchiacò? E già che ti frammetti qui con l'emmeri a nostra signoria, senti le nostre altere scorciate, ciò che mai sta al bo a un sguaiato parutoio, e in quanto a me, o vino che ti è cullato un capo, hai rancrociato tu l'arco, anco che la si vega. Ma tanto intervenze Penelope, dice: o Antinu, questo è l'ospite di mio figliolo. A un ospite gli serve un rispetto, come voglia che lo sia. E poi guarda lo suo disgraziato. Anche se l'avessi a forza di incrociare l'arco d'Ulice, crede che mi piglieria questo per sposo, io? E poi manca ello, gli è venuto un capo una rea così scimesca. E Orimaco intervenze, dice: no, figliola di caro, nima penso questo, ma saremmo a risa di un popolosano se lo riuscisse un andacciano famito dove li fiascono tutti i signori di un nostro luogo. A Penelope rispose: orima, e voi avessi tamante a primura di a vostra nomina, manco mi tariate a me casa all'abbotto. È una vergogna. Ma su nostro invitato più guardo e più mi avvego che non ha manco così cattiva presenza. Se non crocia l'arco, lo dice, le roppanne da veste lo raccapa peri, non me la rivende da uomo da animali, e lo faccio portare in mare, in terra, dove lo ripare piace. Ma, disse Telemaco, l'arco rivapu, lo comando io. Voltati in autotilaggio e lascia fammi. E così fece Penelope. Allora, secondo Omero, secondo l'ordine ricevuto, e o meu porta l'arca a Ulisse, a discapito dei pretendenti che sono obbligati a sottomettersi. Che Telemaco poi era il patron di casa, puro zitello che lo fosse. Come lei era stata convenuta fra elli, i riservi viri a Ulisse si impegnano a rifacciare porte e portelli e di imbarrà il portone rivora, il portone maiò. Poi se ne voltano a posà. Sentiamo torna a Omero. Dice, Ulisse tenia il suo arco in mano, voltava, guidava, tastava il legno qui e colà, caso che non si fosse tarulato o nulla. I pretendenti dicevano fra elli, beh, questo maneggia mi, si vede che le abbezzo. Mentre che gli parlavano, simule a una ede che accorda a solcetera, Ulisse senza manco fa sforzo, gimba appena un legno farrigno e ci appittica come di nulla, a corda che gli suona sotto le rite come un canto della rondinella. Ai pretendenti le era volato sangue ai peri. Tanto si intese di colpo, tamanto tono. Quemmi è un segno di Zeus, si pensa tanto Ulisse. Piglia a vrescianura sposta nanto il tavolino, la punta a anseca dell'arco e molla la corda. E recuti che a vrescia di ritellin da franca i dolci occhi di piola e esce all'altro capo rianfilarata. Tanto dice Ulisse, allora, mi sarà già fatto giocare a risa? O vi pargo un di pulitura vero? E con l'occhi face cenno un figliolo che si cigna un avillotto e intoppa la sua lancia arrembata ad un scorno.

0: Eccentu vole Giondias e Puvranchi.
1: Si spoglia Ulice da Esopi Laccari, si lampa un salto annanta all'alto mutare, con l'arco e a garchera ceppa, e dice: Ava, hai ustra muta virtura o ente? E piglia tanto e tira una freccia che trapana a vola d'artinus e lesce po' tu pezzo. Quello capia a cuppa andò e luvia tenendola a due manecce, mentre con flusso di sangue pagnuli sbrulla renare. E casca rombolendo un calcio la polvere di un pavimento, un pane a carne arrostita e tutte le vivande riattavolinate. E chi vi comincia tanto l'acirio dei pretendenti, una presa all'altro, Ulice e si assicura che tutte le armi erano state tolte dalla sala. Ve ne ricordate qua scusa di arrugine e di fume che le guastissero? Massimo che l'ordine era stato dato di chiudere tutte le entrate. E non potevano più scappare, nemmeno poria esce. E Telemaco qua la lancia, ci batti al lato di Uvab. Ma l'affare era venuto strinto, che gli altri, visto in gran pericolo, avanza aiutavano, anche egli. E a un momento dato, Ulice a sapere che frecce e beoli ne firmava più tante. Allora sentiamo la passata, contava Omero sempre. Dice Ulice, spicciati o me figliolo e portami armi altre che so solo a tenere la porta. E chi mi subitemo a Telemaco che si tira in sala di un tesoro e ricute quattro scuri, quattro paggi di lance, quattro caschi di bronzo, sapete, questi qua griniera alta. E volta ricorsa Telemaco, Massimo che bisogno ne avevano tutta quattro armi nuove che e frecce erano state tirate tutte avanti. Ulice arremba l'arca a muraglia, si sciacca in capo un casco di bronzo, quasi o cresta in cima che mettia spavento, si para le spalle con un scuro di cogliuvino a quattro sciappe e intoppa le due lance di bronzo appinzato. Qui stalba un episodio imprevisto di battaglia. Un capraggio d'Ulice, complice dei nemici, Melanteo si arrampica di un muro, esce per una partura, di un anchello in sala di un tesoro e arriva già a ricute anchello, caschi, lance scuri e i porta a quell'altro. Quando lui vede tutti i coperti di bronzo e a lancia a mano, Ulice sbiulisce e dice a Telemaco: Olivere, che lei è una serba che ci ha fatto un colpo. No, va, risponde Uzitello, è colpa mia. Non ha mica anche recato a porta. Ma un traditore voltava in tesoro a provistarsi di no. E un mio uvire. Mi chi l'ha visto? È un capraggio scillanato. È lui che ci tradisce. Iene, fa giudice. Aspetta ya. E tanto dall'ordine a Omeo e a Viaggio di voltare il tesoro per assicurarsi di un falso capraggio. Quelli che facciano, chiappano, legano, un pastucchiegiano e la piccano come un porcello in cima a una colonna. Questo rinforzo ne porteria più animo. In la sala maiora va, so arme pare. Dopo Omero ci face entrare in lo particolare di impicci d'uomo a uomo. Ulice e i suoi, di sicuro, ne facciano stravere, con l'aiuto di Atena, che tante volte sbia i colpi di quell'altro. Ma sentiamo le ultime parole di una scena di un massacro. Ulice guardava, se non ne fermava mica uno, inciucciato, a fa un morto a buregli all'altro per francarsi. Ma no, erano tutti stesi in lavanga sanguinosa, come tanti pesci che i pescarori hanno ammanzato un calchicciotolo vuol da mare e che oramai bocca manzuleglia a usore e l'untreccio di rete. All'ultima Ulice dice a Euriclea di purificare un solo asala di Lacirio, manco a corte o palazzo sano, bruciandoci solfaro, perché bruciò un solfaro e avassi ogni all'ultimi vilari di l'epopea. O canto 23. A vecchia così face, poi subito si rampa a trovare la padrona e ridia tutta. Volava. Dice: arricciato Penelò, e qui mi è buttato. Bene che i pretendenti sono morti, tutti quanti l'erano sono morti. Penelò non la voleva mica credere, ma l'altra ancista gli conta. Contrasteggia in una bella stonda, inizia che Penelope si vuole rendere conto della parella, piglia e fa la scala, sconvolta, con ne parliamo, uvere. Ello aspettava, chi mi avrà da lì? Ma era ingottata, un po' riacappia un verbo, non sapia più uso capo a tinta. A quando, ai tratti, gli paria riconoscerlo, a quando non veria più che i panni strapagati, dice: ma questo è un poese, ma questo è un poese. Telemaco disse: oh, ma così spietata che tu sei, non hai avuto abbastanza con tuo marito, ma vai qui e facci come se tu lo conoscessi. Ah, ma figliolo di sela, ma mi un colpo è tamanto, non lo posso manco guarda in faccia quello che tu dici, e poi me ne abbirà se l'elo no. Sai che tra un marito e una moglie ci sono i segni che ne vuoi conosce. Luigi rispose: t'ha ragione, mamma, mi vuole mettere a provo. Ma paravà, tocca prima che non vaga a mutarci e a purificarci tutti quanti noi siamo. Andate a bagnarvi e che erone compariscano con i suoi più belli vestiti. E che lo ci songo uno straede, un ballo bello saltarino. Balli e musiche, un misterio tanto arriva un basso a tre volte di un palazzo. Sì che i vicinanti dicevano fra elli: ah, a romba rombo fatti cosa ha scelto un marito a nostra regina? Ah, tintaccia, è stata lasciata uso per il palazzo, aspetta, e volete po' fa. Sappiano sa quelli che dicevano. Ma Ulisse si era torto un palazzo, Cavao non era più frustero, capite? Voltava in casa sua. Giunto gli suoi appartamenti, antindente Urimea, Uvagna, l'ugnero gli vini, uveste con panni di lusso, e Atena, chi face Atena, ebbe in corona la sua faccia e tutta la sua persona d'una bellezza soprana che l'assomigliava a un dio. E lui volta a trovare la moglie che aspettava, sempre posata in antoso carricone, e dice: vengo che la frizione è poca, ovaglia, approntami un letto che me ne vaga a dormire solo, che tanto questa un nemico un cuore che la tampetto e farlo stazionato. No, disgraziato, dice Penelope, non crede che ti disprezzi, beh, avammi una becura davvero che tu sei tu, babbogliori, ello, che tu sei un mio marito caro, me ne bego. Allora, vai, Oricle, passa alla nostra camera e acconciaci un letto. Assesta un quadro come si deve, metti i feltri, e coltre di lana pecorina, metti i lenzuoli arrondati, e poi uno struletto. Bella, capite, erano di linforze. E così facevo un'ultima provatura, caso che lo fossi qualche burlamondo sbarcato da 11 d'andua, tanto che lo sappia da trarì, anche la piccola trappola che l'aveva messo. Ma Ulisse trasaltò quante aveva buscato un ciaffo. Dice: che ne? Che hai detto? In lo mondo sano non c'è uomo forzuto che l'abbia potuto fare di mutta luogo uno struletto. Un letto che aveva toccato come me mano, in quello tamanto pericone d'arrivo che non avevamo in piazza. E so anche io che gli ho voluto costruire la nostra camera sana in giro a un letto. I muri, il tetto, l'hai alzato in tondo all'arrivo, l'hai alzato. Da par me, e a porta di noi, di legno massiccio. E solo dopo, ha giusicato i amboni. Se non te ne ricordi, come l'aveva pulita e messo di squadra, ho visto. E come già gli un cavicchiato utilaggio, quei suoi montanti e ripiumati d'oro, l'argente di vorio. E con regine ricoglio rosso fiammone, che sono sempre un mica, battendo uno struletto. Caso che lui sia sempre un luogo, che se la casca avrete anche usicato l'arrivo per portarlo un altro. Uletto. Sentendo se parole, Penelope ebbe quasi con una mancanza. Dubito, non ce ne potrà più essere. Lampò abbracciò il marito e tremendui più niente a vivendo un tempo non si sbramavano più di vagi né di carezze. Perdonami, mio marito caro, diceva Penelope, ma io sempre ho avuto tante tanta paura e l'uso sbarchi calchi sia un giorno per ingannarmi contendomi vuole. E che ho crerga da tanta brama che ne avia di credere. Ma che conosco uno struletto, non siamo che noi lui. E la serba, acto is, quella serba che lui mi rilevava quando io unsi in questa casa. Ulice rispondì, avammi tra me e te. Siamo come gente che a se franca era un battello affondato dove li sono morti tutti quell'altri. Mi ne ferma una, prova la riesce. Salbone, dice Penelope, e chi sarebbe quest'ultima prova che ferma? Rispose lui, mica parava, ma da tocca a falla. C'è da vorrei che parti, come a remo a Nante e Coste, a girà da una città all'altra, da quelle vicine a quelle più lontane, si non fatta un altro viandante che mi da chiedere come la è, che porta nante alle spalle una pala da urano. C'è a dire che non abbia mai visto un remo, perché in quel paese, in dove ognerà aiutando, non si conosce né mare, né marinari, né manco sano che l'esiste. Parelio, un remo può essere che una pala da urano. Ricordiamo noi che in dell'inferno era un divino Teresias che aveva specificato sa condanna che sarebbe l'ultima prova d'Ulice. Disse ella, se non accade gambicchiaia, meno male. Altro che a tempo ci ferma, da gora lo cattando. E ancora dopo poi si è giù capito il discorso. Mentre che li ragionavano così, tra Euriclea e un'altra, battiano un trappa per acconciargli un letto. Poi Avaglia andò a chinarsi, e quell'altra voltò per accompagnare i sposi a lume di vera sino alla stanza dove lei lasciò agora insieme e contentezza di un ritrovo.

0: Cette semaine, dans Terre à Onde.
1: Nous avons une ambiance familiale qui nous plaît à ça.
2: Un grand plaisir. Di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.
3: Una scuola di canto e musica per tramandare la cultura e la lingua corsa.
4: Arcugi di un gruppo cos'è tutto da poi cosa ciù?
5: E io sono la cosa Arcugi perché il fate di chant corsa e moi ça me plaît.
6: Ci sono i didelli, ci sono i più anziani.
3: Scopriamo la scuola di canto e musica di gruppo l'Arcugi e Luciano.
7: E lei, i giovani, i didelli che oggi sono a scuola di Arcugi, forse che domani saranno eri da bene in su.
0: Terra et Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagaglia.
3: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli ici RCFM.

0: Notre émission spéciale début des années 90 dans le paysage musical corse se poursuit avec un énième album culte, celui de Petru Gelfucci, Kurtziga, sorti en 1992. Un disque référence qui va propulser la carrière solo du chanteur originaire de Sermane, ou notamment au-delà des frontières de la Corse. Vous n'êtes pas sans savoir que Petru était une véritable star au Québec, et c'est avec Kurtziga qu'il a séduit ce territoire francophone du Canada, y obtenant en 1993 un disque d'or pour ses 100 000 exemplaires vendus, et même un peu plus. Une récompense que l'artiste avait présentée en Corse en octobre 1993 lors d'une soirée à Bastia. C'était à l'Alba, aux côtés d'autres artistes insulaires. Écoutez cette archive de François Corse, diffusée lors d'un court cigazir, avec les commentaires de notre confrère Pierre-Jean Luccioni et quelques mots de Petru Gelfucci.
1: Quand Petru Gelfucci entrò in sala dell'Alba con suo escorto stretto un petto, ci siamo accorsi d'onde che si era passato un fatto maior per la cultura corsa, o quanto uno strale da burro riconosciuto fuori ai confini di Francia. Un cittadino nato in una bieve oggi scalò lontano per stimare in un luogo chiamato Quebec per far sentire l'anima delle culture minori. Un successo sperduto ai parenti e amici venuti in Bastia per fare onore a Petru. Petru Gelfucci, qui sono musicanti e qui sono amici di oggi ai corsi, chiamai Pesce, Filippo Rocchi, Domenico Reschi e Dede Olivi, ha dato un soffio nuovo, una staffilata a sta canzone corsa. Dalla nascita di canto popolo corsa a tutti quelli che hanno fatto a pezzi un casale di una cultura viva, chi strasi per far conoscere la ricchezza di una maniera esse che ha tocco in l'anima a quelli di Quebec. Hanno acquistato 50.000 ischi, non si era mai vista per canzone corsa.
2: È un miracolo. E conto con miracolo perché a Mentuado dicevano e il le barrage della langue e tutto che. Ma non ha buono più di, perché con la so di espressione francese, posto che parlano francese, e con la whisky è disco oro. Come abbiamo spiegato, non è più l'affare a lingua, dunque è un affare di sensibilità, un affare di emozione. Dunque forse ti scederanno più perché.
1: All'Alba e Bastia sono tutti venuti in tanta scena, 40 artisti conosciuti e sconosciuti, per fare onore a questo oro, ma di no per far sapere che ho tutto corso, a sempre, voglio i gampa.
0: C'est avec cette mélodie signée Christophe McDaniel et des paroles de Petru Gelfucci que vous vous réveillez chaque matin à 6h sur RCFM. Voici Kurtziga.